patto di alleanza e di amicizia concluso oggi, fissa e consacrata, è l'Italia fascista.